0: reviendra parmi nous. Si Dieu le veut, pour l'amour de la patrie, c'est son armée.
1: Tu veux dire quelque chose?
0: Oui, c'est en ces temps de liberté, mon Paul, la liberté, la lutte pour la liberté d'actualité, c'est. Je pense que c'est longtemps que j'ai composé ça, mais ça peut rappeler des choses sur l'actualité, sur l'égalité des droits des gens. Et puis l'amour de la patrie aussi.
1: Merci beaucoup.
2: My little brother, penitentia agite.
3: Penitentia agite.
2: Ma io non dico penitenziagite.
3: Penitenziagite, je t'ai entendu.
2: Domine frate, magnificentissimo. Io non un dolcinito eretico, ma les hommes du penitenzia. Ich am monk, sancti benedicti. Sancti benedicti, io non ero.
4: Salvatore!
2: Ci abbraccia Gesù Cristo e rinunzia il diavolo. Scusa.
5: Ti ha dato la targa, non mi ricordo come si dice in francese, e c'è un cantico di Dante. Gli è un scrive di
6: Poesie.
5: Poesie.
6: Dante.
7: Sì. Dante
6: Alighieri. Ah, sì.
7: E perché? C'è Dante Alighieri.
5: Sì, è.
7: Allora, c'è la croix che tu e tutte le malignità mette la croix. Oui, mette la mano.
8: C'est la signification. Ça, c'est là-haut du croix. Ouais. C'est le ciel.
5: Ouais.
8: Et ça, c'est la terre.
6: La terre et le ciel.
5: D'accord.
7: Ah oui.
6: Comment un ciel ici? En terre.
7: La croix, elle fait ça.
6: Dans le Padre Nostro, le Père Nostro, oui. La prière, oui. Dans l'inter, le cristianisme.
7: Ça va bien, très bien.
9: Ci sono due tavoli, una panca e poi ci sono i tappetini per chi si vuole mettere a terra. Dopo abbiamo lo spazio per fare un po' la ginnastica rilassante là. Allora, abbiamo due opzioni. O mangiamo e poi facciamo la ginnastica, ma la ginnastica a stomaco pieno non si può fare. Quindi
10: mangiamo prima.
9: Prima di mangiare facciamo ginnastica e poi mangiamo.
6: Io direi che prima facciamo ginnastica.
9: Perché sì, perché se prima li facciamo pieno.
6: No, se prima li facciamo mangiare tutti senza travane non facciamo più niente.
11: Relax, sì. Ecco. Facciamo un attimo.
9: Very relax.
6: Sì.
9: Concentratura,
11: respirazione,
9: respiro. Arrivo a prendere la borsa, vado a prendere la borsa.
7: Ma te l'ho presa io.
11: Prego, no, venisa,
9: un lascia un tappetino.
11: Venica, sì.
9: Vado.
11: Prego.
9: Un, dos, tres,
11: quattro. Là,
9: sì.
11: Là,
9: oh, vuole. Uguale.
12: Non gioca per un pochino. Le faccio antes di comer.
11: Sì. Si chiama in
12: piedi. A voi mangiare, se vous êtes d'accord. Voilà. Un petit moment de relaxation avant.
6: Manger. On a frites.

0: volta, rimbalzo e torniamo. Quindi, 1, 2,
1: 3,
0: 1, 2,
1: 3,
0: 1, 2, 3, 1, 2, 3, attenzione, 1, 2, 3, 1, 2, 3, fatto, 1, 2, 3, fatto, 1, 2, 3, fatto, 1, 2, 3, fatto e riapro, 1, 2, 3, fatto, 1, 2, 3, fatto, 1, 2, 3, ruoto,
1: ruoto,
0: e ora inspiro profondamente, porto le braccia verso l'alto ed espirando lentamente,
1: e espira lentamente, ça va?
0: Ok, ora faccio delle rotazioni con le spalle.
1: Je fais des rotations avec les spalles.
0: Singolarmente.
1: Singolarement.
0: Come va?
1: Come ça va?
0: Bien.
1: Ça va bien.
0: Ci sono dolori.
1: Il y a des douleurs.
0: Delle difficoltà.
1: Il y a des difficoltés.
2: No? Des chutes, oui.
0: La nostra ginnastica non è una prestazione.
1: No, la ginnastica non è una prestazione.
0: Ma facciamo ciò che riusciamo e possiamo.
1: E noi faisons ciò che possiamo fare.
0: E ci accontentiamo dei nostri limiti.
1: E noi ci accontentiamo dei nostri limiti.
0: Ok. Inspiro.
1: Mi
0: giro a sinistra.
3: Giro.
1: Je tourne a gauche.
3: Giro.
0: E di nuovo ispirando,
1: e qui respirando,
0: e torno al centro e respiro.
1: Je torno au centre e respiro.
0: Quando parliamo di respiro,
1: quando parliamo di respiro,
0: parliamo di un respiro diaframmatico.
1: Parliamo di respiro diaframmatico.
0: Prendo la mano per sentire questo respiro diaframmatico e l'appoggio sulla pancia.
1: Je prends ma mano e l'appoggio su ma pancia.
0: Quando inspiro la pancia si gonfia.
1: Quando espiro la pancia si gonfia.
0: Quando espiro la pancia si ritira.
1: Quando espiro la pancia si ritira.
0: Un rotolino con il tappeto.
1: Je fais un rotolin avec le tapis.
0: Ok?
4: Con i genoux.
0: Esatto. Ok. Quindi braccia tese, mani. Belle allargate, le dita spingono a terra. Ok. Inspirando, guardo davanti a me. Espirando, guardo l'ombelico.
4: Allora, web radio. Web radio, radio, radio, radio, radio, dai. Radio Radio, io sono Luciano, io vorrei salutare tutta la comunità di Iesi e parlo per Radio Roma, però quello che l'altro per dire, i romani ce l'ho fatta, ecco, non è successo niente, ecco, grazie. Comunque anche i francesi ci sono venuti tutti, ecco, grazie. Dopo fate voi, ecco, quello che volete fare. Viva Radio Senza Muri!
5: Fini la relaxation. On va manger maintenant. Et après, on va se baigner.
6: Moi, je ne vais pas aller à l'eau personnellement parce que seulement la terre va plus trop bien, il y a des sinistres partout et là, je crée un tsunami. Là.
5: Un tsunami?
6: Moi, j'adore tout le monde. C'est englobé, quoi. Voilà. J'aime l'humain.